金金索索扎起索我拉索天天活的结论从下地了下巴天大雨下地日无错了被我是领金日是以苏是领天结了被恰中南街康上被热锅太也夹座被下了穷极结巴的坑索旺度对白的穷了小周结巴的四松四给嫩白的下了门楼大巴的我是托巴没白的这了恰周祖白的情乐这不奇怪的下了多吉结巴的一顿流了下来的 Tela zhonzom gyemba di ngudru zayba mebeda, chigbur susum gyemba di chogyon layla bebeda, shala tungki gyemba di kandru rangla korweda, shala zato gyemba di zangam kandru kanweda, mumi dokbu gyemba di puju tingle chaweda, tumi churu gyemba di jami chagi dobeda, agar juju gyemba di juju talam zembeda, shala batok gyemba di rengri bale chanweda, shala togi gyemba di nunyu torda daweda, Shala purba gyemba di tuze tokwa mebeda, chabja migu gyemba di jala tuze cheweda. Shala shijik gyemba di muju shile saweda, yuju jugar gyemba di miju yule chaweda. Shala sengab serwa di pole dadu suweda, yela jakta gyemba di guso chale saweda, yona jekshu gyemba di cerengdu domla cheweda, shuju jegu jimba di jamadub lene gugweda. Shala nobu gyemba di dugu chadu bebeda, nimandawa gyemba di mori mumba saweda, tanzu nanga gyemba di leshi lhuti jubeda, rinji nanga gyemba di kungan duje mebeda, kubakana jimba di gidi junje cheweda, shala medo gyemba di jula chakshin mebeda, shalun tongki gyemba di mezi chula cheweda, sela chakye gojuzu dawe nambam jubeda, ubay choji gyemba di gobe zasa sibeda, langwe choji gyemba di jube bazay gyeweda, mabje choji gyemba di tunga sesu saweda, chuje choji gyemba di korwaedamne gyeweda, kuyo choji gyemba di gidi yewa cheweda, nenzu choji gyemba di jubu gusum lumbeda, gyaje choji gyemba di jodeng ozar gyongweda, debyo choji gyemba di tekje sashi nubeda, ngangbe choji gyemba di penju penla shubeda, chawang choji gyemba di penju penla turweda, kongme choji gyemba di kaju shingam joweda, chongzhu choji gyemba di dungwe chone tarweda, poro choji gyemba di jubda chori mebeda, poro choji gyemba di chunyi chuo mebeda, chai choji gyemba di judu nubwa cheweda, chajo nazo gyemba di chunyi mobu jeweda, anzum gola gyemba di seju siki nubeda, lingshi bela shakwa di jodun kyebja cheweda, jirishukwe gyelun naba cho, shadela chase tendayu, Xia sor la jena, sor kang yu, xie sur te la, sor kang yu. Xia cun la jena, cun kang yu, xia zi te la, cun kang yu. Xia dub la jena, dub kang yu, xie dub te la, dub kang yu. Xia to la jena, to kang yu, xia xing te la, to kang yu. Xia chu la jena, chu kang yu, xia bam te la, chu kang yu. Xia dom la jena, dom kang yu, xie lung te la, dom kang yu. Xia ye la bema takwa di mion kata to yi, nazar zha. Xia yu la bema takwa di sokbo changi, nazar zha. Xia dev re di kurwa di tu ngari gosum, chak zu zha. Xia la limshi tuba di paru usan rushi, chak zu zha. Surshi nashi jeli di me donggam gangju, chak zu zha, sene lo di pulo.

singe nam chong cham de le du ti ling ki le zen di chuk di cham lia li song tin di le zen ki shib shi chen gui nan khen ge jun la thang bu san jam du la ji le zen ji su thang yin jun shu khen ge jun yin na bu ling ge sim ja na go